le vostre rincamate, con esso cancellate. Volete voi donzelle belli saper la pelle dei giovani galanti, per sempre avere amanti? Comprate.